troppo impetente! Ci sono anche gli altri, sai! Lei fa zoletico a quella porta, la deve tagliare con archetto, seccare! Possibile una trovata a tutti adesso? Voi avete capito cosa siete qui per fare? Parlo a musicisti, spero, no? Voglio sentire, suono, combatto! A capo!

Bene, eccoci di nuovo in studio, quindi vi ricordo che siete all'ascolto di Benvenuti, un sabato italiano, trasmissione live da Marburgo del 15 agosto e poi in replica del 22 agosto. Ja, benvenuti an italienische Samstag, Sendung live aus Marburg vom 15. August und dann in Wiederholung am 22. August im

0: Bene, ed eccoci di nuovo in studio, gli ultimi minuti, gli ultimi 5 minuti di trasmissione e vorrei così passarvi un'altra bellissima canzone che impazza nella radio italiana, diciamo, adesso per questo periodo estivo, però è veramente molto bella anche per come è costruita e per così feature la partecipazione. Sto parlando di Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni. Anche qui una collaborazione nata su richiesta di Angelina Mango, quindi verso Marco Mengoni, e la canzone così parla del desiderio di esistere, di essere visibili per gli altri. Ci sono anche qui alcune frasi che mi hanno colpito e che mi sono piaciute moltissimo. Dice: "Senti il silenzio che c'è là fuori. Io l'ho sentito e non fa paura, perché siamo tutti dei grandi attori. Per non scomparire facciamo storie, per imparare facciamo errori, per apparire facciamo canzoni. La musica vive se il resto muore", è bellissima anche questa. Ma con questo dolore, anche questa mi è piaciuta molto. Che cosa ci fai? Io canto per non morire. Perché molto spesso noi causiamo dolore agli altri, ma non sappiamo cosa farci con questo dolore. Also, das ist auch eine Kooperation zwischen Angelina Mango und Marco Mengoni auf Anfrage von Angelina Mango. Und dieses Lied ist über den Wunsch zu existieren und sichtbar für die andere zu sein. Auch hier sind ein paar schöne Sätze, dann sage ich, dass ich sie ja ein bisschen herausgenommen habe von diesem Lied. Also spüre die Stille da draußen. Ich habe es gehört und es ist nicht beängstigend, weil manchmal man hat Angst von der Stille, weil man hat Angst von sich selbst. Denn wir sind alle großartige Schauspieler. Um nicht zu verschwinden, schreiben wir Geschichten oder Erzählungen. Zu spüren, machen wir Fehler. Um zu lernen, machen wir Fehler. Um zu erscheinen, machen wir Lieder. Musik lebt, wenn der Rest stirbt. Bellissima, dieser Satz ist wunderschön. Aber mit diesem Schmerz, was machst du damit? Also, weil manchmal wir verursachen Schmerzen, aber wir wissen nicht, was mit diesem Schmerz dann wir verursacht haben oder uns verursacht hast, was damit machen. Und dann sagte ich singe, damit ich nicht sterbe. Allora, adesso ce l'ascoltiamo, 12:57, probabilmente l'ultima canzone. Und ich verabschiede mich schon von euch. Ich wünsche euch einen schönen Samstag, einen schönen Sonntag und vor allem eine schöne Woche. Allora, ciao a tutti, Patrizia, Radio Libera, ve la mando già in onda adesso in sottofondo. Eccola qui.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.
0: Angelina Mango, Marco
1: Io l'ho
0: Mengoni, Canto
1: sentito e non fa
0: d'amore.
1: paura.
0: Ciao a tutti, buon
1: Perché siamo
0: Sound
1: tutti dei grandi
0: Tag,
1: attori.
0: Patrizia.